0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the night.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nuvolosità in graduale aumento nelle prossime ore, inizialmente alta e stratificata sulle regioni del Triveneto, legata a un nuovo impulso atlantico che comincerà a interessare il nord Italia a partire da ovest nel corso della sera e raggiungerà anche il Triveneto tra la notte e la mattina di venerdì, portando piogge rovesci che si estenderanno dai rilievi anche alle zone pianeggianti, localmente a carattere temporalesco. Rapido miglioramento nel corso di venerdì a partire da ovest, con un po' di residuo variabilità che insisterà in montagna e sul Friuli Venezia Giulia. Poi anche sabato ancora della variabilità, ma con tempo in prevalenza asciutto sulle aree pianeggianti. Domenica più soleggiato, clima nel complesso molto gradevole, con temperature massime intorno ai 26-27 gradi in pianura. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Buongiorno, sono le 6:03, buongiorno anche da Jim Morrison and the Doors, eccomi qui, buongiorno, è venerdì, eh? È venerdì anche se è un venerdì un po' gnegne, perché sentendo poco fa i nostri amici previsori non è che ci abbiano un po' rincuorato dal punto di vista del meteo, ma insomma è un venerdì che andrà così, punto. Non giriamoci troppo intorno, invece benvenuti da Nino Carollo, eccomi qua su Radio Easy Rock, inizia The Alarm Rock Show, anche stamattina è il 5 giugno, spero come sempre, a prescindere dal tempo, dal meteo, vada sempre a gonfie vele, a tutto bene là fuori, alle vostre latitudini, e vorrei che anche questa mattina da bravi foste interattivi, no? Quindi fatevi vedere, fatevi notare, fatevi sentire con note vocali al nostro 388-893-6699. Stamattina si parte con una gran bella novità ed è l'ultima di Paul McCartney fatta insieme a Ringo Starr, un ritorno alle origini, un ricordo di una bella Liverpool, quella degli anni 50. Home to Us.

0: Liam Gallagher con For What It's Worth. Sono le 6:11. Buongiorno da Nino Carollo. State ascoltando The Alarm Rock Show.
1: Radio Easy Rock.

0: commerciale Vale Center arriva Barbie Mania. Dal 6 al 21 giugno il mondo della tua doll preferita ti aspetta con una straordinaria mostra, l'area make up durante i weekend e domenica 21 giugno dalle 16 Barbie Dance Flash Mob. Non mancare!
1: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Lux su Radio Easy Rock, sono le 6 e 16 minuti. Ah, buongiorno, buongiorno, guardate che cielo stamattina, che cielo, sembra l'apocalisse. Mamma, sto osservando qui fuori dalla finestra, sembra stiano per arrivare gli alieni e dietro queste nubi nere ci siano le astronavi per l'invasione della Terra, classico. Classica visione distopica la mia. Allora, a parte gli scherzi, se c'è qualcuno? C'è qualcuno là fuori? C'è qualcuno? Mi faccia sentire.
1: Caronino, sono Roberto De Fox da Noale, ecco. Terzo giorno da sessantenne, ti sto rincorrendo,
0: lo so,
1: e
0: lo
1: purtroppo
0: so.
1: Secondo giorno lontano dalla mia Liguria con quel mare splendido, i gnocchi, le trufie al pesto, la focaccia col formaggio di Recco.
0: Recco.
1: Vabbè, terminata la notte e adesso mi accingo al meritato riposo.
0: Dormi, dormi.
1: Un abbraccio forte.
0: Anche a te.
1: Ciao.
0: Ciao Roby The Fox, lontano dalla sua bella Liguria, lontano da quelle belle passeggiate, la passeggiata di nervi, lungo il mare. Beh, è una meraviglia quelle. E poi le focacce di Recco. Lo so, c'è tanta nostalgia dalla tua Zenoa. Ciao Roberto, mi raccomando, riposa, riposa, sereno, tranquillo. Ed ecco la canzone giusta per invitarti al tuo bel riposo. Quelle canzoni che ti mettono proprio a tuo agio. Anche un claim, take it easy. Prendiamocela comoda e riposiamoci.

garage rock, quello più ruvido, e questi erano i mitici Black Keys, Where There's Smoke There's Fire, la loro nuova canzone. Sono in questo istante le 6:26 minuti, noto che ci sono molti lavoratori della notte come Roberto De Fox che stanno andando a riposare, ne saluto un altro, il nostro caro Marietto. Ciao Marietto, buon riposo anche a te, è stata lunga e dura come si suol dire. E poi ricordiamo il numero certamente per farvi vivi, oggi venerdì, insomma, maggior ragione, sarete un po' più arzilli. 388-893-6699. Che dite? Sentiamo i Franz Ferdinand? Ma direi di sì. In questo 5 giugno ci stanno anche loro, The Alarm Rock Show, Radio Easy Rock, e questa è Walk Away.

0: Love smuts it hung on the back.
1: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con squat.

0: negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Dai, racconta.
2: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: E poi facciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
15: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

E allora vi sono piaciuti? Erano i Deep Purple, alla radio c'erano i Deep Purple con Never Before. Sono le 8:40 minuti, questa è Radio Easy Rock. Beh, facciamo un po' di saluti, tipo a Martina che è felice, ci saluta tutti noi, la radio, insomma, oggi per lei è anche l'ultimo giorno di scuola, più che altro più che per lei, per il suo piccolo, e si sente un po' anziana, ecco, Martina si sente un po' anziana stamattina. Invece gioisce il nostro amico Mauro, Mauro che ci scrive sempre da Montalbano, provincia di Bologna. Beh, oggi anche per lui ultimo giorno di scuola e finalmente farà colazione dove gli pare e piace da lunedì, perché non dovrà sempre andare lì in zona scuola, istituto scolastico, e fermarsi al solito bar, a quanto pare. Complimenti Mauro, buon inizio d'estate anche a te. E poi dobbiamo salutare Claudio che ci ha ricordato un appuntamento molto importante: domani sera c'è la festa dell'Avis a Saunara in provincia di Padova, e di conseguenza, insomma, un messaggio per chi, insomma, dona del sangue a raggiungere la località, perché si fa festa proprio lì a Saunara. Ciao Claudio e grazie. Adesso però, se permettete, rock and roll. Si torna negli anni 80, 1984, Rebel Yell, album storico di Billy Idol, e questa è Flash for Fantasy.

1994, l'anno più grunge che ci sia stato mai. Erano gli Stone Temple Pilots con Interstate Love Song. Radio Easy Rock.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 16 giugno, barattolino Samontana Classico, 500 grammi assortito, 2,39 euro.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: È qui la festa! Sì! Sabato 6 e domenica 7 giugno da Zocca Garden ci sarà la fantastica Festa della Fattoria. Un weekend dove i nostri animali saranno i protagonisti. Potrete vederli da vicino e scoprire la tosatura delle pecore. Due giorni ricchi di intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, trucca bimbi, mercato di prodotti artigianali e prezzi speciali. Vi aspettiamo nella nostra fattoria da Zocca Garden a Sacco Longo. Info sui social e su zoccagarden.it.
13: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
14: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
13: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
14: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
13: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.

Le 8 e 56 minuti, tra poco ci sarà Radio Easy Rock No Stop, quindi una grande sequenza di musica rock and roll senza alcuna interruzione pubblicitaria fino alle ore 10. Intanto finisce la nostra settimana con The Alarm Rock Show, ma torneremo in onda, come ben sapete, lunedì, sempre tra le 6 e le 9. Grazie da Nino Carollo, fate i bravi, trascorrete un bel weekend e oggi ci salutiamo con Alanis Morissette Crazy. Ciao!

0: Rock.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox?
3: Conosci Mechlon Lennox?
2: Mechlon Lennox.
3: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock
8: News. Tre morti in Ucraina in diversi attacchi russi, mentre le forze di Kiev colpiscono soprattutto in Crimea. Tre vittime e sette feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali di Simferopol. A Zaporizhzhia tregua per riparare le linee elettriche della centrale nucleare. Oggi in Montenegro il vertice tra Unione Europea e paesi dei Balcani occidentali. I leader, tra cui Giorgia Meloni, affronteranno il nodo dell'allargamento dell'Unione con l'Ucraina sullo sfondo. Due consigli comunali sciolti dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni della criminalità organizzata sono Sarno, nel Salernitano, e Torre Annunziata, nel Napoletano, la cui gestione è affidata per un anno e mezzo a commissioni straordinarie. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. È tutto a più tardi da Davide Camera.
9: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
10: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.

0: 1985.
1: Ci fermiamo solo per un pit stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
19: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.
20: What the fuck is this world? Run into you didn't. Leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily mind feel this could be my time by you.

0: ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte, dalle 21 alle 23, diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon!
9: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
20: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
20: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
20: Perché Oliveto è Oliveto.
21: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
22: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
12: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
13: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
12: Aperto tutti i giorni.
14: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
15: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
0: Radio Easy Rock
6: News. Netanyahu non fa votare dal suo governo la tregua in Libano dopo il no di Hezbollah. Ancora raid israeliani morti nel sud del paese dei Cedri. 7 vittime a tiro, altre 4 nella regione di Nabatie. In Romania un drone navale esplode nel porto di Costanza. Non ci sono feriti. Intanto in Ucraina 4 morti in un attacco russo nella regione di Kiev contro un'azienda del settore alimentare. Mentre la difesa di Mosca afferma di aver intercettato più di 100 droni. L'arma dei carabinieri compie 212 anni e festeggia con varie iniziative la sua fondazione. Così ha voluto celebrarla il capo dello Stato. Sergio Mattarella.
7: Il grande apprezzamento e la riconoscenza della Repubblica per l'opera dell'Arma dei Carabinieri, che sono parte integrante dell'identità d'Italia. La storia nella vita quotidiana, nella concretezza della vita quotidiana, ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini.
6: Calcio europei under 17, la nazionale di Franceschini batte la Spagna e vola in finale. Dopo l'1-1 dei 120 minuti, gli azzurrini trionfano ai rigori. Domenica 7 giugno la sfida per il titolo contro il Belgio. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
8: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
9: The Spaghetti Accident con Domi Grande su Radio Easy Rock.

cantati dai Doobie Brothers con Listen to the Music, quegli anni 70 lì che sono effettivamente molto lontani nel tempo, però poi la musica avvicina tutto quanto. Ciao Easy Rocker, buon venerdì, è il 5 di giugno, mezzogiorno è passato da 6 minuti e devo dire fa un po' strano perché insomma questa è una settimana veramente cortissima per molti. Siamo già arrivati a venerdì e tac tac non ce ne siamo praticamente accorti. Credo che vada bene così in ogni caso, dai, andiamo verso un altro fine settimana. E anche in queste due ore del nostro Vespaghetti Accident oggi avremo un sacco di notizie da condividere insieme, occhiata anche ai motori, perché abbiamo un fine settimana davanti dove MotoGP e anche Formula 1, non ci facciamo mancare assolutamente niente. Sono Domi Grande, vi auguro un buon venerdì e vi faccio sentire anche gli Smiths, poi man mano vi racconto un po' di cose.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
8: Solo fino al 17 giugno, formaggio Montasio fresco DOP a solo 99 centesimi al letto, al costo. Caffè espresso Pellini top 100% arabica da 250 grammi a solo 4,99 euro, al costo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV, abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
10: A Monfalcone e a Trieste.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Prix, tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.

0: una notte di puro spirito rock. Sotto le stelle d'estate, il live, la piazza, adrenalina e libertà, fino all'ultimo riff. Rockout.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Il Led Zeppelin con Communication Breakdown. A proposito di Led Zeppelin, si è detto per un sacco di tempo che Greta Van Fleet, la band che arriva dal Michigan, assomigliasse tantissimo ai Led Zeppelin, che fossero una specie di clone. Allora, la somiglianza sì, sicuramente c'è, ci sono secondo me proprio dei riferimenti, perché è proprio la musica con cui loro, i Greta, sono praticamente cresciuti, ed è quasi un omaggio costante ai Led Zeppelin. E allora, visto che sto per farvi ascoltare i Greta Van Fleet, facciamo questa combo, poi mi dite che cosa ne pensate, perché il pezzo è quello nuovo, Play Your Games, pezzo che è arrivato dopo che loro hanno fatto un'azione di depistaggio pazzesca, avevano fatto intendere di essersi sciolti, che non ci fosse più niente in programma per loro, ed era tutta una mossa, hai capito, per creare un po' di hype intorno a questa canzone e al relativo album, che si dice dovrebbe uscire entro la fine del 2026. Tra l'altro, progetto che sarebbe prodotto da Dave Cobb, che aveva già collaborato con i Greta Van Fleet all'ultimo al loro album Starcatcher, però uscito un po' di anni fa, nel 2023. Allora, questa è Play Your Games, Greta Van Fleet a Radio Easy Rock.

bella voce di Steven Tyler all'epoca, soprattutto in pezzi come questa Eat the Rich. Devo dire che ha un po' il graffio che hanno i motori delle moto quando stanno preparandosi, si stanno scaldando per magari una sessione di prove. Sappiate che c'è stata la prima sessione di prove nel MotoGP di Ungheria, si corre al Balaton Park. Allora, com'è andata questa prima sessione? Marc Marquez ha fatto il miglior tempo con ovviamente la sua Ducati ufficiale. Poi c'è stato subito dopo di lui l'Aprilia di Raul Fernandez e la KTM di Pedro Acosta, questi i primi tre. Quarto tempo per Aldeguer con la Ducati Gresini, quinto Fabio Di Gianantonio con la Ducati VR46 davanti alla seconda Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, settimo il giapponese Ai Ogura, ottavo Luca Marini con la Honda ufficiale. Mentre Marco Bezzecchi, che è attualmente il leader iridato, al momento è nono. Poi c'è il compagno di squadra Jorge Martin, che è dodicesimo. C'è da dire che un commento è uscito a Pecco Bagnaia dopo queste prime prove libere. Ha detto che, diciamo, questo circuito del MotoGP d'Ungheria per lui è il peggiore della stagione. Non ha fatto proprio felici gli ungheresi, secondo me, ma bisogna aspettare. Solo il primo giorno, poi la gara c'è domenica. E in ogni caso stanno costruendo un nuovo circuito. Sappiatelo, sappiatelo. Culture Wars, questa è Don't Speak a Radio Easy Rock.

0: Rimanete con noi dai Culture Wars al Rocketman per eccellenza Elton John, veramente è un passo.
1: Radio Easy Rock.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda-auto.it.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
2: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars, mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie industrialcars.it e social.
1: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
6: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
5: Aperto tutti i giorni.
7: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
8: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Radio Easy Rock.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
7: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
6: Aperto tutti i giorni.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
10: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
11: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289€. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sabato 6 e domenica 7 giugno da Zocca Garden ci sarà la fantastica Festa della Fattoria, un weekend dove i nostri animali saranno i protagonisti. Potrete vederli da vicino e scoprire la tosatura delle pecore. Due giorni ricchi di intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, trucca bimbi, mercato di prodotti artigianali e prezzi speciali. Vi aspettiamo nella nostra fattoria da Zocca Garden a Saccolongo. Info sui social e su zoccagarden.it.
1: Aluboma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Aluboma.si.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda.
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
7: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
3: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
4: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
5: Solo fino al 17 giugno, formaggio Montasio Fresco DOP a solo 99 centesimi al letto. Al costo. Caffè espresso Pellini top 100% arabica da 250 grammi a solo 4,99 euro. Al costo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
10: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Coglioni spezzati, io vi aspetto, sì signore, lì alla fine però, dopo che camminate su tutti i cocci, perché è così che bisogna fare, camminare su tutti i cocci e poi alla fine fai un bel gesto dell'ombrello, ti giri dall'altra parte e procedi. Secondo me, guarda, bisognerebbe proprio saper fare così nella vita. Sono le 16 da 4 minuti, ammazza che saggezza, ammazza che perle di saggezza. In questo venerdì, il 5 del mese di giugno 2026, io sono Claudia Valentini, voi siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Anche oggi ho una bella Highway to Rock da percorrere insieme a voi. Tra l'altro oggi anche un bel po' di novità, di cose nuove da farvi sentire, quindi anche di cose nuove proprio da raccontarvi e così via. Prendi loro per esempio, sono appena tornati e già questo è un singolo nuovo, Shine Down Young Again.

0: Nicola Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
5: È qui la festa? Sì! Sabato 6 e domenica 7 giugno da Zocca Garden ci sarà la fantastica Festa della Fattoria. Un weekend dove i nostri animali saranno i protagonisti. Potrete vederli da vicino e scoprire la tosatura delle pecore. Due giorni ricchi di intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, trucca bimbi, mercato di prodotti artigianali e prezzi speciali. Vi aspettiamo nella nostra fattoria da Zocca Garden a Saccolongo. Info sui social e su zoccagarden.it.
6: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
7: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
8: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
9: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
10: A Monfalcone e a Trieste.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spar e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
13: Solo fino al 17 giugno, formaggio Montasio fresco DOP a solo 99 centesimi al letto. Al costo. Caffè espresso Pellini top 100% arabica da 250 grammi a solo 4,99 euro. Al costo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spar e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Radio Easy Rock, viabilità.
15: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
16: Buon pomeriggio. A causa del traffico in aumento si sono formate code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Sandona di Piave e San Stino di Livenza. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre, con incolonnamenti verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno, e sulla A4 Brescia-Padova, dove si verificano rallentamenti con code verso Venezia tra l'allacciamento con la A21 Piacenza-Brescia e Somma Campania. Sulla A22, di competenza di Autostrada del Brennero, si viaggia per lunghi tratti in colonna in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud a causa di traffico intenso. E sempre per traffico intenso, verso l'Austria segnaliamo lunghe code anche sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia tra Pontebba e Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
17: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
18: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
19: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ma quando ti ricapita di riascoltare I'm a Believer dei Monkees? Ma solo qui su Radio Easy Rock. Lo chiamavano, oltre che rock and roll naturalmente, anche il Sunshine Pop. Pensate che questa gliel'aveva scritta Neil Diamond, notato proprio dal manager dei Monkees, che più che cantanti erano attori, erano protagonisti al tempo di quello che insomma si chiamava in quell'epoca lì un telefilm, ok? E loro però cercavano di sfondare anche nel mondo della musica. Il loro manager ha sentito cantare Neil Diamond e gli ha detto: non è che mi fai qualcosina, insomma mi dai qualcosa per questi ragazzi? Neil Diamond gli ha fatto sentire questa I'm a Believer e aveva però ricevuto la promessa che avrebbe potuto registrare anche lui una versione della canzone. Invece loro sono partiti con il malloppo e lui, quando l'ha rifatta, ha dovuto chiamarla in un altro modo, riarrangiarla. Sono quelle cose che insomma possono capitare. Sono le 16 da 20 minuti, buon venerdì pomeriggio cari Easy Rocker, ci sono anche loro, The BDI.

You Two e In A Life sono stati decisamente iperattivi in questi ultimi tempi, gli You Two, e ci aspettiamo comunque che continuino così, anche perché ancora ci devono, non è vero, un album, primo della lista, due, anche il tour, cioè adesso non è che si fanno sconti. Chi invece è decisamente occupatissimo nel tour è il boss, che è tornato ancora una volta ad attaccare Donald Trump, l'ha fatto a Washington durante un concerto. Lui di solito quando inizia si toglie prima questa pietra, più che un sassolino, questa pietra dalle scarpe, inizia solitamente con una canzone, War, e lì prima naturalmente di così dar fuoco un attimino alle trombe, e poi lui inizia a raccontare tutto quello che pensa di Donald Trump. Questa volta ha detto: è razzista, è incompetente ed è pure traditore. Naturalmente poi ci ha aggiunto anche dei fiocchettini, delle altre cose, eccetera eccetera. Ma fa bene, ma perché uno deve tenersi le cose quando è il boss? Ma dai, di che deve avere paura uno come Bruce Springsteen, zero tondo. Ce lo ascoltiamo, questo è il suo Rain in the River qui su Radio Easy Rock.

0: Il boss del rock and roll, Mr. Bruce Springsteen, Rain in the River.
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
22: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
21: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
23: La Piadineria.
22: La più buona perché è mia.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

ti piacciono i classiconi del rock and roll? E allora, lo vedi che sei nel posto giusto. Poi voi ve lo dovete un attimo vedere, Bob Dylan, che va dai giudici e gli dice: questa cosa che io mi chiamo Robert Allen Zimmerman deve finire. Voi dovete scrivermi sulla carta d'identità, Bob Dylan. E loro l'hanno fatto, altro che storie. Tra l'altro, tra le sue frasi preferite c'è questa: che cos'è il denaro? Un uomo è un successo anche se si alza al mattino e poi va a dormire la notte, ma nel mezzo fa quel che vuole. Come loro, Black

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
8: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Il potere della scienza è nelle tue mani. Wow! Vieni alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, aperto tutti i giorni.
12: Ecco, è successo. E ora che si fa?
13: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
11: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Cage the Elephant, Mess Around, era il 2015 e invece è proprio adesso, sì signore, che ci dobbiamo salutare. Sono proprio loro infatti ad accompagnarci al capolinea di questa Highway to Rock di venerdì 5 giugno 2026 e anche oggi abbiamo fatto un bel po' di strada insieme. Io prontissima a rifarla lunedì tra le 16 e le 19, ma prontissima anche a fare un'altra strada, quella durante la notte, quella più strana, quella più inquietante, domenica sera con una nuova puntata di Crosstown Traffic Chaos a partire dalle 21 qui su Radio Easy Rock. Io sono Claudia Valentini, loro invece sono finalmente tornati. The Greta Van Fleet, questo è il nuovo singolo, si chiama

0: Radio Easy Rock Drive Time. Alza il volume, facciamo un po' di strada insieme.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Easy Rock News.
3: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti, che come da programma arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili, con l'extra gettito IVA di maggio rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione, attesa in forte risalita nel corso del 2026. Lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027. I dati sul lavoro americano segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile, sopra le attese invece i posti di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro previsioni di 85.000 unità. E in scia le vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock.
5: Meteo. Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Nel fine settimana andremo incontro a una fase più tranquilla e stabile sulle nostre regioni nord-orientali. Solo tra questa notte e domani mattina della variabilità sul Triveneto per un nuovo impulso di fresca oceanica con delle piogge possibili a ridosso dell'area alpina. Da domani pomeriggio migliora ovunque. Domenica giornata soleggiata, giornata top con cielo sereno poco nuvoloso e caldo senza eccessi, si starà bene dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: centro, gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spar e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 17 giugno, formaggio Montasio fresco DOP a solo 99 centesimi a letto. Al costo! Caffè espresso Pellini top 100% arabica da 250 grammi a solo 4,99 euro. Al costo! Supermercati Maxi, Eurospesa, Spar e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. È qui la festa? Sì! Sabato 6 e domenica 7 giugno da Zocca Garden ci sarà la fantastica Festa della Fattoria. Un weekend dove i nostri animali saranno i protagonisti. Potrete vederli da vicino e scoprire la tosatura delle pecore. Due giorni ricchi di intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, trucca bimbi, mercato di prodotti artigianali e prezzi speciali. Vi aspettiamo nella nostra fattoria da Zocca Garden a Sacco Longo. Info sui social e su zoccagarden.it.
3: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
6: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
3: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
8: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
2: A Monfalcone e a Trieste.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda.
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: una notte di puro spirito rock. Sotto le stelle d'estate, il live, la piazza, adrenalina e libertà, fino all'ultimo riff. Rock out.
1: Radio Easy Rock, viabilità.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Centro e Somma Campania e code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27, nonché in uscita al casello di Porto Goraro della A28 Porto Goraro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. Sulla A22, gestita da Autostrada del Brennero, permangono lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria tra Rovereto Sud e chiusa Val Gardena. Tornando alla nostra rete, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina chiuderanno lo svincolo di Somma Campania in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano e lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica la app.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: È qui la festa! Sì! Sabato 6 e domenica 7 giugno da Zocca Garden ci sarà la fantastica Festa della Fattoria! Un weekend dove i nostri animali saranno i protagonisti! Potrete vederli da vicino e scoprire la tosatura delle pecore! Due giorni ricchi di intrattenimento, con laboratori per adulti e bambini, trucca bimbi, mercato di prodotti artigianali e prezzi speciali! Vi aspettiamo nella nostra fattoria da Zocca Garden a Sacco Longo! Info sui social e su zoccagarden.com.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Supervu si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
4: Solo fino al 17 giugno, formaggio Montasio fresco DOP a solo 99 centesimi al letto. Al costo. Caffè espresso Pellini top 100% arabica da 250 grammi a solo 4,99 euro. Al costo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Supervu. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare. Vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
6: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
7: A Monfalcone e a Trieste.

0: Prix, tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: La strage di Crans Montanat-Sion in Svizzera, l'interrogatorio dei proprietari del locale. Intanto Jessica Moretti è indagata anche per falsità in documenti. Daniela Ubaldi.
2: La nuova contestazione riguarda una fattura falsificata per la schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco la notte di Capodanno e che è all'origine del rogo in cui sono morte 41 persone. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità rispetto ai documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte.
1: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Livigno, la Valtellina e il mondo dello sci a lutto per la morte delle due sorelle Dana e Camilla Galli in un incidente automobilistico. A guidare l'altra auto un 64enne, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Uccisa a coltellate a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, 81 anni, arrestato il figlio 44enne della compagna dell'attore con l'accusa di omicidio. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
5: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
4: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
5: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
4: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
8: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com. Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
9: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
10: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
13: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata. A causa di un incidente si verificano rallentamenti con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Proprio sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna per il traffico proveniente da Venezia e chiuso in entrata in direzione Milano. Dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di sabato 6 giugno alle 6 di domenica 7 giugno verrà chiusa la 4 Venezia Trieste tra Porto Gruaro e Sassino di Livenza in entrambe le direzioni sempre per lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. A dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
8: Radio Easy Rock.

0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
1: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Radio Easy Rock.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
3: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
4: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
5: Solo fino al 17 giugno, formaggio Montasio fresco DOP a solo 99 centesimi al letto. Al costo. Caffè espresso Pellini top 100% arabica da 250 grammi a solo 4,99 euro. Al costo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
1: Radio Easy Rock.

Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica. Sono più

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Radio Easy Rock.

0: iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 17 giugno, formaggio Montasio fresco DOP a solo 99 centesimi al letto. Al costo. Caffè espresso Pellini top 100% arabica da 250 grammi a solo 4,99 euro. Al costo. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
5: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
1: Zanutta, una casa da vivere.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Radio Easy Rock.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com. Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
4: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.

0: Villa Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix. That's me in the corner.
2: That's me in the spot. Radio Easy Rock.

0: quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Easy Rock. In the night.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
0: Radio Easy Rock.